dolce d'impesta miua tu berte, per chi li seguli in la una possugia. Un cielo è lu guanto, rosule a sbuccia,

chi qua do giuccia e domani ruce. Dai lampadu rosule, nanta umo gampa. Dolce d'impesta mi wa tu berte, per chi li seguli in la una possugia. Un cielo e lu guantu, rosule asbuccia.